0: Hai letwe.
1: Ka marato le ka magetsi.
0: Ka ofela.
1: Ke tshwana sa go.
0: Eh mrati wa waka.
1: Mogele ke kopa ho fiela.
0: Fiela mrati wa helana kwa se bile o tlile bo.
1: Ke nkhono go tswa ke negela pholoho.
0: Nkhono.
1: Ke bala testamente nya khale. O ke nya mo profeta Amos. Khaolo ke a bo go bedi. Ke mana ke a le shwele motsomo. Bona ang masasi a tla. Go re ya lo Jehova. A o ke tla go mela ho lapa lefatshe. E seng o lapela bohobe. Le ha ile ho nyogelwa metsi. Empa e leng ho latela mantswe a Jehova. Molaetsa wa Mose a re fa ngwana ke ona o re neng ka ha go bona. E fihlile nako re lakatsa kgotso, re lakatsa lerato, re lakatsa nnete. Empa tseo tsohle matsatsinyana di faladitswe. Di ka ha go melomo fela ha di yo dipelong. Yo, a nako e bohloko. Bana beswa re ne fatshe re ba teng mohau wa Modimo nako e sa le teng. Ha re batle morena santsaneng a fumaneha. Ka mantswe ana mokgwele ke sieletse moruti. Modimo a kgotso o babaletse o phethile mosebetsi wa hao. Ka matla le ka mafolofolo. A tla o sireletse ka manyelo ya hae. Wa fihla diahelong tsa hao. O tlo kgutla hape o tlo phetha mosebetsi wa hao. Ke nkgono kgotso ke legela pholo ha tsa utse tsa matle hantle ngwaneso.
0: Ke a kokobela mme.
1: Ke a leboha.

0: ya di e ile na mmuso strike le ofisi yana ya lefapha la magolo le marena gona sloho ntse re le ka o fitisa melaetsa yana go di theuwe ha o so le thata ke mane mo babusi ba ditereke ke bona ba dula ditulo ditereke mane komiti yena a thibelwa le taolo ya dikoduwa mme di eme e ntse le ena mongodi e be ene wa go bala ha bothata bo se bo le teng matlabeletsi bale re shebe mekgwa ya rona badisana bana ba balatua jwa metebo mane le ga mokgwa o tsamaya e le gona o thata ebile go sobile go le tokoge ditšhophaga di phame go isa ditšhophaga go ya ka mane so e golo e be e naga gore boipiletso botlhe bo be teng fela e tlile ke eno ya gore ga ba theowe metebong ba tle gaufi le gae e le gore batle ba bolokege mme gona bale e ntse re masolo a ntse re a etsa ge ntse re ya metebong ge ntse re ya batšhaneng re bua le bona ka taba tsa tse pharaletseng re bua ka taba ena ya magolo rona pabalo ya magolo ya mofelelela ja mofuta ofeng taba tsa diphoofolo ge ntse re kenyeletsa le tlhokomediso ena ya taba ya lehlwa rona badisana ba itlhokomela jang mme gona ba le ntse re etsa ke enwa gore re etsa dipitso ka kotlolo tsa go ya badisaneng re bua le bona ka taba ena ya tlhokomelo re thibele pele gobane di eme e tshwere taba ena ya thibelo le taolo ya dikoduwa ke boikarabelelo ba rona botlhe mme ke a gole kgolo ke eno ya melaetsa e ntse re e fetisa gona ba le gore ba theowe ba tle metebong ye gae fela bale ka ga ba hiruwe bogolo ba bona ba bangwe ba disitse tsa bona ga se tsa bona bogolo ba bona ke boipiletso kore dihwai ga re thusaneng le badisana ba tle metebong ena e senye le gae
1: o buile ka taba ya gore diphoofolo di na le gore di qetelele di šwe ka lebaka la lehlwa mme wa bontsha gore tlile taba e kgolo ke taba ya polokego ya diphoofolo e ka sitana le bona badisana ke a gola nakong eo jwale lehlwa le seng le kgethile jalo ka ga leng ka bonako gagolo dibakeng tse ka maloting gore le fele diphoofolo tsona motlhomong le di thusa jwang di sebetsa di phela ka tsela efeng di jago kae di etsa jwang nakong eo e lehlwa jwale le kgethile
0: ke mane mo ntse re le tlokotsing ya go bale mokgwa o re sebetsang ka teng ga e mona e ntse le ona go fela ehle re phela ka legolo bogolo ba rona ga re soka re ya tabenyane ya phepotlatsetso le ba etsang phepotlatsetso o tla fumana gore ke tsena tse ga e mona tse rereng difuru di lengwe ga e mona go ntse go fetswa empa go na le tsane gagolo dikhutshwane o tla fumana gore di phela metebong ya tlhabula le maria le dikgomo di teng tsentse di satle ga e mona mme bogolo ba metlhape ya rona o tla fumana gore ehle diphoofolo tsa rona di ngata gagolo mme e ntse re le ka go etsa le lefapha lang la bo rona la pabalelo le ntlafatso ya magolo ge ntse re le ka go shebana re matlafatsa ge tsosolosa taba ena ya phepotlatsetso jwang moo re thusanang le dihwai gore ge leme difuru jalo ka bolesere jalo ka botshane empa taba ena ga e swanele ya bobedi kore go santsane ge e tsala ga e mona fela mme re re metebo mane teng taba ena ga e soka e etsagala ke mane mo e le gore taba ena e sentse re diphoofolo di ame yaka go bale ga lehlwa le se le kwaetse magolong mane o tla fumana ke ditlhatlha fela tse batlang di galagala tsena ke tsona fela tse tla batla fumana ga ba di tlhotlhoga mo nkunyane tsona diphoofolo di ka kgona go dija empa ke mane mo rereng di galagala ga re ka sheba ga se dimela tse rereng di thabelwa ke diphoofolo ka botsona empa nakong ya tlokotse o tla fumana gore ke teng mo di thabelang teng le bo molalafolo o tla fumana o ntse o batla o ka fulega empa ke mane mo rereng bale taba ena e sentse serame seno se matla se teng mono le taba ene ya dijo ga di kgone go fula taba ena e sentse ama diphoofolo mme ke mane mo bogolo ba tsona sentse di tla ketelela di ba le mafu di tla ketelela di sentse di šwa mme ke mane mo kereng kgolotso e golo gona bale ke ya gore taba ene ya phepotlatsetso e santsane le taba e santsane e saleletse morago e ne ka re thusa fela kgolotso ko gometebo mane teng o tla fumana go difuru ga dijo difuru di ba ga e mona e le go nako e lefa le kgethileng le kwetseng diphoofolo ga di fule mme taba ena e ama taba eno ya animal health bophelo bono ba phoofolo mme ga di nna ba boemong bo botle e le gore e ya letlabenyane ya tlhagiso ya rona ya dikhutshwane re bua ka woolen mohair taba ena ya lehlwa ga le kwaetse nako e telele bele di sa kgone go ja taba ena e ama tlhagiso e ama diphoofolo e ama le dibewang ke diphoofolo kapa tlhagiso e teng diphoofolo mono e le go boleng ba diphoofolo tsa rona bo a thewa chai e a theowa ke ka gona re ipiletsang gore go dihwai tsa bo rona gore re na le masimo a mangata o tla fumana a se a letse mme e kgothaletso kore ntse re sebetsa le lefapha la rona la bo rona la magolo ge kgothaletsa gore masimo ana a letseng ge leme difuru gagolo ge etse mabolokobalo ka gago etswa mabolokoana a bo

0: Na jwale ba se ke ba tsaya ba le tokolosi re 10 kilometers ya ba kae ba kae tsola. Ya go be di hape ha se ke tsa tsabeng. Ha u ya ga pheko tsa tsi. Ke bona go le go bebe o ka tsabeng ga mola. Ba di tsana ba ja bu ya ba fuye le tsaya. Ba le jale ana ga ga se ala ga mo ba le tsaya. A le shu le a mamela le mamela. Ba mamela le mamela di. Ka ona jale go anda.
1: Re ya le bonda di masilo. Ndate rampai ke go pare kene ditabentsa ba mamedi re na le metsotso e mene fela re bile ba mamedi ba bagago
2: ke le bohoro mongaka ga ngwane ka yini o buile ka matla ka ena ke ne tuile ka difofane o buile ka matla ka ena ya taba tsa melao gore beng ba diphoofolo e ntse re etsa ka ngwane ya pele ke gore fela re na le molao o tsamaisang taba tsa magolo le phodiso. Mme megalo ena kapa ke bue ka dihlaba ke tsama rena sloo. Mme magana sloo go na le mo dibakeng tse di mo ba fileng megato a phodisoge e be matsoo a bona ba alosa ka bona. Mme diphoofolo ga di ya legolong mane di tsamaya ka dipolomiti ga ngwane le late masilo le ba mamedi ka ofela gore gore diphoofolo e ye legolong tumelelo e ba teng e tsamaya ka enkelwa polomiti pele e le gore diphoofolo tse e setseng dibakeng tse kwetsweng ke tlolo ya molao gore e be di ntse di fula mono mme di tlameya go tshwarwa di ye sekete kwana. Mme ke taba e e leng gore ke a pele eno ya gore ke taba ga se fela taba e ntse re ke nete re fana ka boeletsi bata e golo ke eno ya gore megalo e tenya phodiso megatlho e tenya phodiso ditlhabeng mono ke ga marena slo mme le bona ba tshwa gona ge bula setlhaba se fenneng go na le magolo a tlabula go na le magolo a maria. Eno ke taba ya molao ko go fela molao o kenya tshebetsong diphoofolo di tshwarwe diphoofolo di phuthwe sentse ke gapeleletsang data six go dithupelo lefapha la eso lapaballo le ntlafatswa magolo go dula go bua dihwai ka megatlho ya phodiso le mane ga marena slo go bua ditaba tsena mme le lefapha la ba go na le a thibelo talwa di kodula go tshwarisane ka matswa o diterekeng mane ke mo go buang ditaba tsena mme ke keteleng date ga ngwane o buile ka matla ka nnete megatlho e mengeteng ya dikiri e ntse re ya go bona go dihwai ka megatlho yane ya dikiriane bana ba fagelang le seiboko ke bona ba ntse re bua le bona mme ke bona ba senyegelwang ga letlhwa le kgethile ka matla go di a swa ka mane ka metebonyane e gare-gare kwana mme ndate shakese reno ka e a sebetsa e teng monosemonkong sefakeletseng sena se rereng ke sa mmaletsonyane mme re sebetsa le lefapha la magolo le megatlho e e teng mono ya phodiso le a dikiri ka phapanyetsano ka ofela e tlile ke mo re ntse re sebetsa teng fela e golo beng baka ke taba ya meralo ya phodiso e re tlamehang go ikobela yona gore ga e le maria re a theoa ke taba e sale e tswa go tlwa nakonyane ya bomokana mofefong ga maria a fitlha di a theoa di tla gae tlabule ga le kena di a tsamaya di a metebonyane e gare kwana mme taba eno ke taba e ne ntse re kgothaletse taba yane ya phodiso ka phapanyetsano re ikobele taba yane ya meralo ya phodiso mme taba yane ya phepo tlatsetsong date masilo gore ga o ikeseketsa tsamaya 10 kilometers ke mane mo gereng meralo e teng nako ya tlabula di ya metebonyane e godimo kwana nakong ya maria a tsena di tla legolong mo butsweng teng e le gore taolo e ntse le teng ya rona re fodisa go kae go latela meralo e e tlabe le teng ya le boelela le phodiso mme ga fela re ikobela melao eno ke mane mo e le gore ga fela re tlile legolong gona bale la maria di tlabe ntse di le ka gara taba eno ya 10 kilometers e le gore diphoofolo di tlameya go ya moo re di buletseng gore di ye teng ka nako eno e di tlabe di buletse ka yona
1: ka lebaka la nako tlhe ntate rampai ge le buile golo goba le wena selemoeng sa lesotho letsatsi la kajeno o tshwatlha ditaba tsena le ka moso
2: ke le buile golo beng baka
1: re a leboga mamedi ke ha re fitlha goreng ya botshelela mme re fitlha mogatlhelong wa pele wa lenano la sebupeng re ne re buisana le ntate Ramatsuku Rampai go tswa morerong wa reno ka mabapi le ditaba tsa polokego ya badisana le mehlape nakong ena yeo go leboletsweng boemo ba go kgethia ga letlhwa golo dibakeng tsane tse ka maluting ga ka le mothating ona re fetela ka lefapheng la ditaba.
3: Na moputso o feletseng o ekeletsang batho bao gore ba tlotla ruta dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
4: gomme re batlang gore re tle re bue tate re tlhokometsi.

le mananeng a mang a rona mohlomong a ditaba. Mme he ke ha re fihla pheletsong ya lenano la rona la sebuping hoseng hwa kajeno. Moselantsha ra hlaho ebile Kapa Pheko ebile yena ya ileng a hlahisa lenano lena, mme le ile la hlophelwa kgaso ke Malehlwa Motiane. Nna ka mane ka metšhining re ne re sebetsa le Gauta Bopa, nna lebitso la ka ke Ntebalo Morosi. Ke ne ke sebetsa le mosebetsi mmoho le nna Tshepantsimane, re tshwarisane mosebetsi ona, mme re sentse re lebohile haholo ha o ile wa ba le rona o sengwa kajeno ho fihlela re kopana hape nakong e tlang ha e be kgotso.

banana le ba sa ditlokotsing e bile difana ka mafu a sarerwang ka ho boipiletsa ho batho jalo ka mekgatlhelo ka ho fapana ho emisa ka hong e bile e le tlolo ya molao. O itse lekala le bohle ba na le seabo ditabeng tsa bophelo ba lokela ho sebetsa ka matla ho ruta setjhaba ka tshebediso ya dithibela pelei e le mohato ho thusa banana ho qoba bokgatjhane bo sarerwang. Ka ho qhala kemaro ha ho ame banana ba dikolo fela empa le basadi ba ntseng ba le dilemong tse mahareng. Re phethela ka tse re mmusi wa setereke sa mokgotlong o re o pholosa batho ba qabelletsweng lehlweng ho beha sehlopha sa pholoso kotsing ka ho boipiletsa ho setjhaba hore se mamele ditlhokomediso tse tswang lefapheng la bolepeleng LMS. Monghadikepa Kece o re mafapha a ikarabelang a ile a etsa tlhokomediso pejana selemong sena. Ho dihwai le badisana ho tlosa diphoofolo metebong e hole ho isa metseng e pele ka ha lehlwa le ka baka qholotso bophelong ba diphoofolo. O itse sepheo seo ke ho fokotsa tahlehelo ya diphoofolo le ho boloka bophelo ka nako eo ho kgethehang lehlwa leo hangata le amang dibaka tse ka maluting. Ditaba tsena tsa hora borobong di fihla peletsong mona, re boele re kopane hape horeng ya 10:11.

Mamedi ke o dimedisa ka jeno ke la bone go di kia putjane se mo sa se bitse pedi le mashumana le di a metse e tsiletse. Ke di message lo ka kena ka hare ho lenane la ho tloa tele ho ya metsa tshane se tshaba pele ho tsohle. Na le le tlhopela khaso le fapela ditaba. Ditaba tsa mogao ga o tsa selemo ya salisotho. La ka jeno le hlahisitse jolo ke mathomba mabaleha go hlophisimba ba neko pohledi. Bahlakana kgwele ke yena ya o lalelang kgaso ka metšhini ya selemo. Lebitso laka ke re Thabile Theko ka hona le le rona o tlo utlwa rona kgetsi ya tele e o fopagetse dife.

metso se dilo hantle fela go ya le shomele motso mondo fraletse ho rena ya rona ya bo supa ka motho ba dileng ka tenya onso mametse ha monate se ya le moya sa lesotho Jumele Sheka, Pusha, Skoro Koro Pami Selezo, Lakalele, Tona, Kile Ale, Kero Hoko Atele, Uya Tome Chechan Yo, Melantleba, Soto Baba, Tleki Buwa Kalona, Madaban Khaudi, Se Emo Tswana, Se Chava, Se Sikle, Sa Hube Wapi Lebo Hejo, Lobo Mpato, Akaba, Ukifu, Manandi, Chapo, Sena, Hoswa, Di Aten, Sabona Amo TDC, Chagela Makata Asa, Sware, Fajwa, Lolita Hora ya botshelela ena ine le ha di nana bela hantle ho tswa ho mora wa ka re thabile thele ka le nana ola nela ho tloa tele ho ya tswa me checha nna ke tlosa malo ena ho tloa mona hore nya bo supa re ya be re lo tsho hantle hore nya le tsone ke la bone a ke re wa ke la bone la me rapelo la bone le hala le langa aya la bone le o le hlwa le khithile ka go na ha ya le tsone Kya du medisa, kya du medisa, kya du medisa, kya du medisa.

rona tsakatsa ka ke dumedisa bong khono le bong tsa temo holo ba tshobare yentse ndi kwankwetla ba tshobare ho di sitse ba re ho tla ka lerato ba re bong sa tsela ba re tswale mona swa le bohlokwa bong khono le bohlokwa bong tsa temo.

kahle batho ba ne ke tsholona batho ba ne batswa di she Asi ale moya sa lesotho si ale ranta si ale moya sa lesotho se re holona helele Dimela mba namba kahle Dimela lona ba ra 20 jate Dimela mba

0: re tlo ba metswalle nna le wena o tlo amona ho isa mane ho reng ya bohlano ha bo se boela fatshe. He batho ka moranako yane ka moranako yompa he ba e ba re se sa kopaneng ke dithaba yompa le tsona ka meriti di ntse di kopana ke bona le rona ka jeno re boetse re kopane re mmoho a moradi le motse nne ka ofe Fell! Oh! Ka hona ha o le tjena ke tla kopa ya le mong ya tlang gore qala tshebetso ya ka jeno ka thapelo fela ka re ke na lenanong le leholo lenano la re le tathojane +2 66 59 933 mmoho le 2 2 3 1 6 4 2 9 ha e letwe
1: Kalakadwamikade
0: Kaofela
1: Kajawara Sakho
0: Ndake
1: Nea Bukina Jaikakula
0: Khotso Muholu Waka
1: Kwa Belandati
0: Kesa Babaletuka Mahau Mungaka Ibu Ano Ntuyo Jwa
1: Aga Nati Nzahi Gerandati
0: Hilele Mungaka
1: Kamana Kwitiriri Aga Bukina Mesebe Zikia Trapeno Ndati
0: Eh Ndati
1: Murimu Ndati Murimu Moha Murimu Moha Halane Rang Jere a me ma go bile go nanta di mesonye na le tsa di ntate ntate tsela ga tla fumana go yana ntate a tla di sori tsa tswa go yana mabitong a magago ntate mo ramo ya go halalelang amen
0: amen
1: le bitso la ga ke ntate ke la balabela gotso no ke nyenzwe na ya ka go
0: ke a le boha ntate ke la balabela gotso mono ke nya ka go
1: ka nnete ntate ke a le bo Ndade
0: Thank you moholo waka Thank you Erobe di hantla metsotso le ke ane fika e khitla hantla ho erobong ka mora ho ra le shome le metso mmedi ba ba hlano he ba tla ngwe le bo a thapelo ye o e monna te ke se tsing ke tate ke laba labela khotso Hai lebe.
2: Ala ba dora ba magete.
0: Ka ofela.
2: Ke tsabana tsa go.
0: Moholo waka.
2: Eh nda dingela a butinga ja ithakola.
0: Khotso ntate.
2: Wa phela.
0: Mogala sa mpa ba letse mong a ka bona ntse jwa.
2: Ke ke phela ntate.
0: Eh ya ntate.
2: Go pa le bua thape.
0: Mhm.
2: Ke le bua thape re ntse ke ntate ke la gala gala khotso. Na ka le ditse ke ntate monna ke tla wa itebela ka kurunya.
0: Ke a o leboga mongaka
2: o tswe ke yo
0: ntate thank you ntate

e mashome a mabedi a motso mo metso tso go fela se jalo ho rayane ya le shome le metso mmedi ke tsena go ena ke nako yane ya ba kokotang ba ipitika mmaole di tsebiso ha di leteng nomoro ya rona ya mohala ke +2 66 599 33